0: À 8h15, on retrouve Toto Cutugno en chantant.
1: Cantando.
0: Cantando.
1: A 20 anni me n'andai, ma che prezzo lo pagai? Cantando. Non fa tanto male, sai, se consideri i tuoi guai.

mattino per sognare mi sedevo in faccia al mare cantando. A vent'anni me ne andai, ma che prezzo lo pagai cantando. Non fa tanto male, sai, se consideri i tuoi guai cantando. Ed è molto più carino farsi dare del cretino